questa è sterile. Malla, Maria, se visti el kinima, ma se sama Thomas, che su jur de Romas, naina, comas, caina, nopole ollina, en restaurani laval, silmis laike kaval, amoi,